senza di avvertenza dalla mia scelta di diritti o servizi e questi siano anche indicata. Grazie Asman, già si dà la seconda a sapere, grazie, come vuole che si perde.